entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via. Entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo.